e capire da questo, all'espressione del viso, dal tremore di una mano, se mi ami l'ultimo.

guardando due colombi baciarsi su una piazza, incuranti della gente che li può calpestare.